mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: That's fine, sonny boy.
1: Check, check, one, two. Siamo gabbiani, siamo scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
2: Un saluto a tutti!
1: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
2: bella gabbia.
1: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dalla gabbia, punk rock.

Noi non distruggiamo l'eretico perché ci resiste. Fino a quando ci resiste, noi non lo distruggiamo. Lo facciamo diventare uno di noi, prima di ucciderlo. Rendiamo perfetto il suo cervello, prima di annientarlo. E poi, quando non resterà che dolore e amore per il grande fratello, noi ti cancelleremo dalla storia.

Rest of the family, Kerry D, fucking Kamazin Effect e DJ Fabri. Also goes out to my man Soli B, Uncle Jam, respect. La voce del terzo millennio, la mega jam del futuro è già presente.

longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

casa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.

e voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso, tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta con le garrote in nome della pace.

bar. Un uomo si scuote, fa un salto mortale. Il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso. E poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche
1: e sound hip hop dalla calda taglia messicana.
0: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.